0: Passo Zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Si corre in Australia, c'è anche la spedizione azzurra, anzi due, Azzurra e Italia, ma purtroppo non andiamo benissimo. Nello stesso anno, spedizione musicale riuscita invece per Mango, Bella d'estate.

0: Due città di mare, due voci unite, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1987, America's Cup,

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Sì, via Cantamina qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Oh, qual è stata la notizia delle ultime ore che mi ha, diciamo, incuriosito e saltata ai miei occhi, anche perché è stata ricondivisa, mi piace, insomma è diventata virale, come direbbero quelli, i millennial, mettiamola così. È questa della polizia di Genova che rimuove e strappa lo striscione "Qui nessuno è straniero" fatto dai bambini di una scuola elementare. La storia è questa: qualche giorno fa il governo Meloni ha annunciato la stretta per mettere un limite ai bambini che non parlano italiano o comunque non di nazionalità italiana, poi hanno fatto il decreto legge, nel mentre varie polemiche politiche di cui non sto a discutere, ma in realtà poi hanno parlato i bambini. Approfittando di una fiaccolata che doveva essere fatta in quella scuola per la pace, i bambini hanno scritto questo striscione: "Qui nessuno è straniero", anzi in realtà ci hanno messo anche gli asterischi proprio per dare un valore ancora più ecumenico: non c'è razza, non c'è sesso, non c'è colore, non c'è nulla, siamo bambini, siamo tutti ben voluti e bene accolti, anche con il parere positivo dei genitori. Se non che pare che le cose siano andate in questa maniera: sono arrivati due uomini che hanno strappato lo striscione e si sono qualificati come uomini poliziotti mandati dalla questura. A questo punto Sala Salis, la sindaca di Genova, ha chiesto anche spiegazioni alla procura. Non è ancora dato sapere come mai siano andati proprio lì in quella scuola, però in tanti si chiedono: ma la polizia, che deve proteggere gli innocenti e anche, diciamo, guardare alla sicurezza, ma davvero uno striscione del genere dava problemi o fastidio alla sicurezza di quella scuola? Ognuno poi risponda per sé. Anna intanto su Radio Kiss Kiss Italia, White Girl Wasted.

canta Lorena Bertè su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Un saluto ad Ezia e Rino che sono lì a fare le cose della domenica.

Ricordate, se prendete una tachipirina 500, ne prendete due, poi diventa 1000. Io non so come gli è venuta questa cosa a Calcutta. Siamo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, c'è Sfera e Basta con Lontano. Tu non sai quando...

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Le 12 un minuto, siete al bar della radio, siete con me Robby Musella, c'è Walter Gentile lì alla parte tecnica, inizia l'ora dell'happy hour dell'aperitivo con Giorgia in vacanza con me.

Coca-Cola con Tommaso Paradiso che canta qui al bar della radio e noi siamo felicissimi perché una Coca-Cola ci sta benissimo anche al bar. Ma adesso occhio, anzi orecchie, e tenetevi pronti lì col 347 49 00029 perché parte il gioco aperitivo. Oh, perfetto, mi piace questa cosa che uno parte immediatamente la sigla ufficiale del gioco, che è semplice. Io racconterò una piccola curiosità relativa a un fatto, un oggetto, un fatto storico, e voi dovete dirmi se quella curiosità la conoscete o comunque se sapete cosa c'è dietro la curiosità. Per esempio, oggi mi occupo del Titanic e il suo violino, che è probabilmente l'oggetto più famoso legato a quel naufragio. Se qualcuno che ricorda bene il film di James Cameron dedicato proprio a Titanic, forse può già arrivarci a questa curiosità. Perché c'è questo legame tra il Titanic e un violino? 347 49 00029 il numero per mandare un vocale, mandare un messaggio scritto, mandare la vostra opinione. Non vi preoccupate, che anche se poi non la sapete, tra pochissimo ve la dico io. Volete cercare anche su Google? Tanto so che lo farete, quindi cercate liberamente, chiedete all'AI e poi rispondete. Ultimo!

0: partiamo con Acquario e noi con l'acqua ci stiamo misurando. Naufragio del Titanic, la cosa più tra le più conosciute di quel momento è il violino. Perché lo sapete? 347 49 00 29.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lascerei.

Samurai J con Flamenco Paranoia qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Allora, buona domenica. Come va? Stiamo giocando al nostro gioco aperitivo. La domanda è sul Titanic, è sul violino del Titanic. Vi ho chiesto al 347 49 00 29 se sapete più o meno perché questa cosa. E in effetti qualcuno ha citato anche il film di Titanic, dove si vedono chiaramente i maestri d'orchestra, lì fanno vedere solo quattro, ma in realtà l'orchestra era più ampia sulla nave, che nel mezzo della disperazione più totale, nel mezzo delle persone che fuggono, insomma nel mezzo del naufragio, mettiamola così, decidono di allietare ancora gli ospiti con la loro musica. E pare che questo riferimento storico sia vero, perché testimonianze dell'epoca confermano che durante il naufragio, che non è avvenuto scontro a picco, cioè ci sono volute diverse ore per la nave per affondare, in effetti l'orchestra ha continuato a suonare. Io, per restare romantico, mi immagino che anche con la frase finale: signori, è stato un privilegio suonare con voi. Caro Walter, quante volte ti hanno detto è stato un privilegio suonare con te? Sì, vabbè. Vasco Rossi, come stai?

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Tensione alle stelle in Medio Oriente. A Gerusalemme il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir ha guidato oltre 1000 coloni nella spianata della moschea di Al-Aqsa per compiere rituali religiosi. Sul fronte militare l'esercito israeliano ha annunciato l'uccisione a Gaza di Saer Sakr, il comandante di Hamas che il 7 ottobre guidò la motocicletta per il rapimento di Noah Arghamani e del leader Mohammed Gabarin. Intanto stallo diplomatico. Donald Trump rifiuta la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni, mentre Teheran minaccia di colpire navi americane nell'Oceano Indiano. Notte di terrore in Ucraina, un massiccio attacco russo con 170 droni ha causato almeno 14 morti e 57 feriti, devastando le infrastrutture di Odessa. Nel Mar Nero colpita una nave cargo diretta in Ucraina. Il Regno Unito scatta invece l'allarme terrorismo. 5 persone sono state arrestate vicino alla base aerea di RAF Fairford, intercettati 3 furgoni con esplosivo diretti all'installazione militare americana, evacuate 85 abitazioni. In visita al santuario di Lourdes davanti a 150.000 fedeli, Papa Leone XIV lancia un forte monito su fine vita e aborto. Nessuna legge umana può dare la morte, ha detto il pontefice, chiedendo anche alla Chiesa il coraggio di riconoscere gli errori commessi sulla piaga degli abusi nel clero. Passiamo all'economia. Mossa a sorpresa sui carburanti. Da domani Eni applica un price cap sulla rete Eni Live, fissando la benzina a 1,99 € al litro e il gasolio a 2,19 € per almeno 30 giorni. La misura, recepita anche da Socar su rete IP, spiazza però la distribuzione. I gestori rischiano un rischio di competenza. Certificazione Marcelle, i tech 11 bar al giorno, soffocati da caro affitti e bollette energetiche. Siamo alla cronaca. Dramma a Torino, arrestata una 24enne per tentato omicidio. Nel tentativo di travolgere l'ex compagno in via Pinelli, ha investito il figlio di 5 anni dell'uomo. Il piccolo in gravi condizioni a Regina Margherita, ma non in pericolo di vita. Tragedia sul lavoro invece a Bologna. Sulla 14 un operaio è stato travolto e ucciso da un'auto mentre allestiva un cantiere. Il conducente è risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore a 2 grammi per litro. Il meteo, l'autunno parte con un'ondata di caldo anomalo, un anticiclone subtropicale porterà temperature estive fino a mercoledì con picchi di 29 gradi a Roma e Firenze e fino a 31 in Sardegna, primi piovaschi attesi da giovedì. Per lo sport, il calcio, l'Italia cerca riscatto in Nation League dopo la sconfitta contro il Belgio. Il CT Roberto Mancini prepara una rivoluzione nella formazione per la sfida di domani sera alle 20:45 contro la Turchia. Ben 10 azzurri, tra cui Barella e Maldini, non prenderanno parte alla trasferta e resteranno a Coverciano per un programma di lavoro specifico, mentre Zaniolo lascia il ritiro e fa ritorno a casa a causa dell'infortunio non recuperato. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora. We'll be right back.

0: ma sono matta.
1: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

razzoni.

Certe volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.